0: No?
1: E poi, ti tocca a me.
0: No, quello, i barbini.
1: E nani?
0: Quello non immagino, i barbini.
1: Il mondo dei barbini ti rimane.
0: Sì, vabbè.
1: Ok, io ti devo chiedere qua. Vuoi cogliere uno?
0: Vuoi gurti ma, vuoi gurti ma.
1: Vuoi gurti ma. Ok? Tu ti va?
0: Motto.
1: Motto. Madonna Dio, Madonna Dio, strictly.
0: Non è
1: un po'. Io sono un barbino. Ma ti ha capito? Io sono un barbino. Io sono un barbino. Io sono un barbino. Io sono un barbino. Io sono un barbino. Io sono un barbino. Io sono un barbino. Io sono un barbino. Io sono un barbino. Io sono un barbino. Io sono un barbino. Io sono un barbino. Io sono un barbino. Io sono un barbino. Io sono un barbino. Io sono un barbino. Io sono un barbino. Io sono un barbino. Io sono un barbino. Io sono un barbino. Io sono un barbino. Io sono un barbino. Io sono un barbino. Io sono un barbino. Io sono un barbino. Io sono un barbino. Io sono un barbino. Io sono un barbino. Io sono un barbino. Io sono un barbino. Io sono un barbino. Io sono un barbino. Io sono un barbino. Io sono un barbino. Io sono un barbino. Io sono un barbino. Io sono un barbino. Io sono un barbino. Io sono un barbino. Io sono un barbino. Io sono un barbino. Io sono un barbino.

0: ma poi non viene quasi ancora. Lega la propria, ma pensa la mano, perché è il programma che tanto dire c'è male facendo l'anno di quando va o su da fasi o non da ciò e te di non è quelle e lo dobbiamo provare vuole maio dalle grazie a te non viene gli rotti o caro e BBM o caro di stocking bianca che non vuole gran bici la bianca vuole più bimbo di galla o mi era andare a mettere mondo di milani bianchi mi la da vediamo sono che io vanno lì ma io dico a me che non mi dicevano ma dono che vuole più di libero per sempre la mano il servizio lì per lei vuole dire che io ho dato la pen vuole come a me qui hanno una bugia o con me che ci vuole per gentile che ci vuole con il rubo e allora il birro perché lo hai di lì perché vuoi si corno anche no che ci vuole non vengo in capo di me che vanno mai ghiaccia da qua o con il rubo da un po'
1: sai non a me no gamente mi accende
0: yes
1: cagamente mi accende are stakeholder to give me a new to the monitoring key is supervising ajumagengo gang beneficiary to give me a new gang to you kere don ka chende ki to you kere yo miraj anga machala yon active no more ki blame
0: ok ma chen ona la merke we do but wow ki ma merke blame me ni la pole nok ene represent no ki bagu city nei ella va nel ne ha un buon bitino per ciò mi dà che con bene le cose per e di lei mi sto stocking e ciò di una beach con me mi una beach di cas e va di
1: ora da c'è
0: la c'è yes don't give me the open the full la wa e per lo open e con good per che the exact populations figures che non ho più di doc o rimane ma non è che mi dà ma come non mi è non è you see no quello caro mi hanno avuto a dire che erano form prima di che erano form forms mi chiamava a dicere dice le pare a cielo vediamo so ma io ti gamera mi ero vieni che andò a che ti ho visto che mi stai che mi faccio un'altra raggi gamera e ti ho bambi ne a me ci lingo donna ma danno me a gamma c'è la bambi bambi bambi mi hanno
1: ma quali gli attivisti gamera mi incente